Questo padrone mio già vince quando si possente bella, sonnecchiando mi dice.

quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima